più lungo, non può che non quello, fa più lungo. Quanto è che hai detto, però? Riconnetto?